mamma mia si salterà. Presto in danza tonda tonda, donne mie venite qua. Verso un bella gioconda ciascuno toccherà. Finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna è mezza mare. Mamma mia, mamma mia si salterà. Finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia si salterà. Finché, finché, finché, finché, finché.

giorno, sempre d'intorno, chi ti lo sta? Miglia cuccagna per un barbiere, vita più nobile non ci dà. Raso gli effetti, mi lancia de forbici, al mio comando, tutto

tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il bicchiere. Ehi! Hey! Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Bella che ga. Nesta, Fazio, rosati, mandullati, galetti, torte, croccanti, paradisotti, pudinghi. Per il tiro di Nini sta slaia, slaia, che ga. Ora vi dai Dino, slaia.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.